Il lumi sentar il mare, il india rotarilvo, il vatture fifiro e il tiriva l'essere.